0: È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo
0: è guerra. È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo è guerra.
0: È nato burrone, burrone, burrone,
1: dove nato è guerra.
0: È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo è guerra.